0: parecer, Daria, che boludo.
1: No te creo,
0: Guasi. Che Guasi.
1: Qué bárbaro, Guasi, qué bárbaro.